estremamente semplici. Si tratta di tre tipi di onda e del rumore bianco.

costruisce la musica elettronica di quei materiali sonori sono estremamente semplici. Si tratta di tre tipi

costruisce la musica elettronica, dico i materiali sonori, sono estremamente semplici. Si tratta di tre tipi.